96.9 Elkogia Radio Bali. Halo Elkogers, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa di sini menemani ruang Anda hingga di jam 6 sore nanti.